0: Gemini. Gemini One, the big one. Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One. The

Gemini. Gemini One, the big one. Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Gemini Flashback. Adesso 5 minuti di grandi successi mixati dai DJ di Radio Gemini.

0: DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback. Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine.
2: Ciao a tutti.

0: Gemini Dance Machine.
1: Partiti da pochi minuti, giusto tre brani abbiamo ascoltato nella Gemini Dance Machine. Ancora ciao a tutti, ben trovati in questo martedì. Blocco numero 2, con due brani anni 90 e un 80. Real to Real, I Like to Move It, poi Pointer Sisters, I'm So Excited e Regina, Killing Me Softly.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.
3: I like to move it, move it. I like to

0: di Radio Gemini. Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora, più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine.

0: Gemini Dance Machine.
1: Ma quanta bella musica che stiamo suonando in questo martedì di inizio settembre. Siete su Radio Gemini, questa è la Dance Machine con la più bella musica anni 80 e 90.

0: prima di aver ascoltato anche i Magici Queen con The Invisible Man.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: termineremo di nuovo negli anni 80 con Ray Parker Jr. e Ghostbusters.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Gemini Dance Machine.
1: Quanto l'abbiamo cantato e ballato questo disco, mamma mia! E pensate che sono passati già 42 anni. Non ci posso credere.

0: da Stefano Riva.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.

0: Sono le 6. Spot.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Germany.

0: storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Radio Gemini, playing only the best hits.
1: Vengo a prenderti stasera.
2: Amore, sei in ritardo.
1: No, sei in punto.
2: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
1: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
2: Sei in punto.
0: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Gemini. Gemini One, the big one.
2: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino con Breakfast in compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:02.
2: Spot.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
0: Gemini.
4: Buongiorno da Alessio Galea. È stata un'altra notte di fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Un attacco con droni e missili su Kiev ha causato 4 morti e 5 feriti. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno colpito un porto russo nella regione di Leningrado. Intanto, in un bilaterale con Putin, il primo ministro indiano Modi ha esortato la Russia a porre fine alla guerra in Ucraina e a cessare le ostilità. E si riaccendono le tensioni nello stretto di Hormuz dopo la nuova escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Colpita una petroliera che transitava nel canale marittimo, l'Iran è una nazione fallita, torna ad attaccare Trump. Si rafforza l'ipotesi dell'omicidio-suicidio per la tragedia familiare che si è consumata ieri a Roma. Padre, madre e una bambina di 5 anni disabile trovati morti nella loro abitazione, tutti con ferite ad arma da fuoco. Da soli non ce la facciamo più, il contenuto dei messaggi rinvenuti nell'appartamento. Calcio, la Roma cala ancora il poker, dopo la Fiorentina i giallorossi ne fanno 4 anche in casa Lecce, trascinati dalla doppietta di Malen nell'altro posticipo della seconda di Serie A, l'Atalanta supera 1-0 al 94esimo il Bologna. È tutto, a più tardi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon martedì mattina dalla nostra redazione. Traffico scorrevole in questi minuti lungo percorsi gestiti da Brescia Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi informiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21.30 di stasera alle ore 5.30 di domani mercoledì 2 settembre verrà chiuso per lavori lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano per attività di manutenzione. Il traffico sarà deviato verso lo svincolo di Marghera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Weekend Mood.

0: Buongiorno Gemiani, 7 passate da 10 minuti, siete con la Fabia e con il check. E stamattina sono, si sente che sono rientrati quasi tutti dalle vacanze.
1: Sì,
0: si vede
1: sì,
0: anche.
1: Si vede anche qui fuori la rotonda piena di macchine, ragazzi.
0: E questo è sinonimo di traffico tra un pochino. Organizzatevi per tempo, perché poi fanno le corse che non va mica bene. Carissimi, buongiorno, ciao Sandro, buona giornata anche a te. Buongiorno e una bellissima giornata a voi dall'edicola di Melaredo da parte di Andrea. Diamo il buongiorno anche dalla Babi che ci segue sempre, ci ringrazia per la compagnia, scrive da Castello naturalmente. Poi salutiamo anche Guido, il triestino, confermo, dice oggi a letto si stava proprio bene, quest'aria frizzantina, questo leggero borino, difficile alzarsi su, buona giornata e bella musica sempre.
1: Ecco. E allora
0: ascoltiamo anche lui?
1: Ascoltiamo anche
0: sì,
1: lui,
0: abbiamo
1: dai,
0: tempo.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno! Martedì 1 settembre 2026,
1: sì.
2: San Egidio! E ricordate, come diceva mio amico Vincent Van Gogh, che cosa sarebbe la vita se non avessimo coraggio di fare tentativi? Ciao!
0: Vero, ogni vero, giorno vero. Un tentativo.
1: Allora,
0: prima o poi,
1: No, no, dico, si tenta, ogni giorno si tenta,
0: si
1: prima o poi

0: oggi sì, oggi ci vuole calma, calma e sangue freddo. Luca Dinisio.
1: Buongiorno geminiani, salutiamo anche la Fabi che ci augura un buon primo di settembre. Vi ascolto tutte le mattine anche se non scrivo sempre, ma noi sappiamo che ci siete. Poi quando avete voglia e piacere di mandare un messaggio ci fa sempre, insomma, ci rende gioiosi.
0: Gioiosi, gioiosi.
1: A proposito del tempo, andiamo a sentire come sarà la giornata di oggi, magari anche dei prossimi giorni.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini, e benvenuto a settembre. Solitamente si pensava già alle prime rinfrescate in questo periodo, con le giornate che iniziavano a perdere i minuti e soprattutto diversi gradi di temperatura. Questo per il 2026 non è previsto. Dovremmo convivere con un'altra ondata di calore che soprattutto da mercoledì farà schizzare ancora più in alto i termometri. Oggi un po' di nuvolosità, ma niente di che. Quella famosa perturbazione che poteva sfiorarci ha cambiato idea e speriamo che prima che comincino le scuole anche il caldo faccia marcia indietro, perché qui davvero non se ne può più. Non so voi, anzi fatecelo sapere a Radio Gemini, e vi auguro buona giornata.
1: Grazie a Meteo Clari.
0: Grazie a Meteo Clari. Infatti già le nuvole sono sparite. Stamattina sono partita e ho detto
1: anch'io ho fatto lo stesso pensiero.
0: E poi dato via tutto.
1: Però la mattina e la sera si sta abbastanza bene. E durante la giornata che ancora si soffre un po'.
0: Beh, per fortuna non è ancora il periodo di vestirsi a cipolla, devo dire. Quindi insomma dai, meglio così.
1: Meglio anche così, secondo me.
0: Allora, noi adesso ci fermiamo un secondo, perché come tutte le mattine anche noi abbiamo diritto insomma di una pausa al caffè.
1: Caffettino.
0: E vi facciamo sentire Ice MC, questa è It's a Miracle.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Gemini. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: I Will Survive alle 7.36, buongiorno!
1: Buongiorno Geminiani, salutiamo anche Omar dalla provincia di Padova che ci dà il buongiorno e dice oggi si rientra dalle ferie, sono a pezzi perché sta settimana avevo i balconi da verniciare, dunque immaginate che ferie, poco il caldo, fare i lavori di casa non è sicuramente il top.
0: Due sono le cose, o si verniciano i balconi alle 7 del mattino o verso le 8 di sera,
1: Però noto che molti dei nostri geminiani ne hanno anche approfittato proprio per il break, diciamo così, per le vacanze, per fare insomma quei lavori che giustamente durante l'anno si fa un po' fatica a poter fare, quindi stanchezza su stanchezza si torna anche al lavoro.
0: Bisognerebbe prendersi un'altra settimana di ferie, ragazzi.
1: Noi cerchiamo di metterci

0: caro Jack, senti qua il nostro Cristiano che programmi e che progetti ha per la giornata di oggi.
1: Gimignani, buongiorno. Buongiorno Fabio Jack, un buongiornissimo anche a voi. Oggi una bella giornata comunque e partenza per la Valbadia. A seguire foto dei piatti del ristorante, del rifugio. Per la felicità del Jack. Ciao ciao ragazzi, buona giornata e un abbraccio da Cristiano.
0: Hai

0: attendiamolo.
1: Eh certo.
0: Voglio proprio vedere queste foto.
1: Che cosa si mangerà il nostro Cristiano nella giornata di oggi?
0: Tanto proprio per farmi venire l'acquolina in bocca. Mike and the Mechanics, questa è...

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 8:02.
2: Spot.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Di nuovo ben trovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia a causa del traffico intenso. Per lo stesso motivo sulla Padova-Venezia si viaggia a rilento tra il bivio per la tangenziale di Mestre e Padova Est in entrambi i sensi di marcia. Vi informiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21:30 di stasera alle ore 5:30 di domani, mercoledì 2 settembre, verrà chiuso per lavori di manutenzione nello svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. Il traffico sarà deviato verso Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: Solo ritmo ed energia, i migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix.

0: DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback.
1: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica.

0: Mr. Sting insieme al suo gruppo storico. Che c'è?
1: Sarà per raccogliere le
0: olive. Eh?
1: Sarà per raccogliere le olive?
0: Sting, sì, questo è il periodo giusto.
1: L'hai chiamato
0: giusto
1: per le tue piante a casa? Lui se ne intende.
0: Dopo ci faccio un chiamo, vediamo cosa mi dice, visto che
1: poi
0: è un
1: canta,
0: esperto.
1: Briga, fa.
0: Sì,
1: divertente,
0: sì, sì, sì, sì,
1: potrebbe

0: guarda.
1: Allora salutiamo anche Raf, che è collegato con noi, inviato il suo messaggio. Abbiamo così scoperto l'arcano, caro Raf, vedi? Se uno può, no, si gode anche un po' la vita, come si dice in questi casi. 351-678-6611 invece è sempre il numero che avete a disposizione per i vostri saluti, i vostri messaggi.
0: Un bel buongiornissimo, fa solo che bene la mattina, ragazzi. Jesse Green intanto su Gemini c'è Nice and Slow.

0: ti prendo e ti porto via, soprattutto quando vedo queste foto di dolci, di pane con l'uvetta, prendo tutto io.
1: Ma la Fede è bravissima a fare queste cose.
0: Fede
1: buone.
0: È bravissima.
1: Ah sì. Allora, buongiorno ragazzi, ho fatto il pane con l'uvetta. A voi piace?
0: Sì.
1: Io lo adoro perché mi ricorda la mia infanzia. Allora, a me non fa impazzire, preferirei tipo con le olive. Però se c'è appena sornato non è che dico
0: ragazzi.
1: Di no. E ieri sera ha fatto, credo, una pizza?
0: Io so solo che ti prendo e ti porto via.
1: Sì, anche se passi con
0: un attimo.
1: Ben venga. Tornato l'editore
0: dalle vacanze, dai, questi pochi giorni che ha fatto.
1: Allora,
0: 40 giorni di ferie.
1: Alla bronzatura con la maglietta, quindi significa che ha camminato di più che è stato steso al mare.
0: Allora, diciamo che lui preferisce sempre avere una palma come riferimento che fa ombra. Lui si siede sotto all'ombra, ha il suo bel telefonino o il tablet, scrive i suoi articoli.
1: Sì, quello sì, perché è sempre stato operativo. È abbronzato.

0: tutte le vacanze e di conseguenza provo
1: invidia.
0: Sto guardando di quelle cose, ragazzi, me le sta proprio sfogliando qua, no? Guarda qua. Ah, poi si lamenta perché ha preso 1,5 kg in più.
1: Ma ha fatto bene. Ha fatto solo che bene. Tanta invidia.

0: 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorni, seri viso, i trattamenti per effetto glass skin, i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a 13,90€. E con un prodotto viso Revitalift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Gemini.

0: Volevi il pane con le olive? Eh? È arrivato, che via buono. Foto, ma insomma attendiamo anche che magari prima o poi arrivi sul serio, eh? Vabbè.
1: Vorrei avere l'abilità della fede. Allora, sì. Caro Cech, sono le 8 e 34 minuti e andiamo a ricordare le cose importantissime.
0: Dalle 9 alle 10, Gemini Box, il vostro momento, quello dove potete richiedere le vostre canzoni preferite al 351-678-6611.
1: Utilizzate questo numero solo per i vostri messaggi WhatsApp, quindi se avete voglia di ascoltare una canzone, un messaggino di testo, una nota vocale, come vi piace di più, e firmatevi sempre.
0: Ecco, mi raccomando, i più veloci avranno la possibilità di ascoltare per prima le loro canzoni. Debbie Harry.

0: E Breath Away su Gemini.
1: Allora, caro Check, stavamo parlando di cose golose da mangiare. Gianluca scrive: buongiorno, ma il migliore è pane e cotechino.
0: Confermo qua, sì, sì.
1: Buono,
0: sì, sì.
1: Adesso,
0: sì,
1: tra l'altro, te li fanno anche come cicchetti, no? Che paghi un sacco quando te lo puoi fare tranquillamente a casa. Invece, sentiamo anche la voce del nostro amico Albi.
2: Gemini, buongiorno. Martedì brief. Tanto per cambiare. Ma ce la faremo anche oggi, dai. Sembra anche una buona giornata.
1: Sì.
2: Ciao ragazzi, buon lavoro. Un abbraccio, ciao.
0: Ciao Albi. È un po' come andare a Barcellona, che secondo me Barcellona è un po' la Venezia spagnola, perché ci sono un sacco di locali dove non si chiamano cicchetti,
1: no,
0: ma si chiamano pincio.
1: A pincio.
0: Di pincio, okay. Esatto, che non è una brutta parola.
1: No, no, no.
0: E sono i nostri cicchetti praticamente, locali grandi con questi buffet enormi di cicchetti.
1: Che
0: e
1: buono.
0: Paghi lo stuzzicadente, ricordatelo.
1: Vabbè, me lo porto da casa, io ce l'ho sempre.
0: No, cioè nel senso che tu a buffet ti riempi,
1: sì,
0: il piatto, poi ti vai a sedere anche fuori.
1: Ok, ho capito, come i piattini al sushi, no?
0: Sì.
1: In base al colore.
0: Esatto, dopodiché passa il cameriere, conta gli stuzzicadenti e ti fa pagare il dovuto.
1: Ok, va bene, ci sta.
0: Io la prima volta che non lo sapevo, i stuzzicadenti li ho buttati via.
1: Quindi... Ma secondo me ti tenevano d'occhio. Questo. Allora ricordiamo
0: il numero 351 678 6611. Dalle 9 alle 10 c'è il Gemini Box.
1: Approfittatene, se avete voglia di ascoltare una canzone, questo è il momento giusto per inviare il vostro messaggio WhatsApp, che sia un messaggio di testo, una nota vocale, firmatevi sempre.
0: E nell'attesa arriva lei, Belinda Carlisle, e questa è La Luna.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 9:02.
0: Spot.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I Seri Viso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicylic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90€. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mogliettine per capelli. I 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati, partiamo dalla A4 Padova-Venezia, dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Spinea ed il Bivio per la A13 in direzione Brescia e rallentamenti tra Padova Est e la tangenziale di Mestre verso Trieste. Sulla stessa tangenziale, per chi viaggia verso Trieste, segnaliamo code tra Terraio ed il Bivio per la A27 Mestre-Belluno e rallentamenti tra Miranese e Castellana. Sulla Venezia-Trieste sono presenti code tra Latisana e San Stino di Livenza verso Venezia. Sempre per traffico intenso. Nella stessa direzione, prestare attenzione, tra Cessalto e San Donà di Piave è segnalato un veicolo in panne. Vi anticipiamo che sulla Brescia-Padova, giovedì 3 settembre, l'uscita di Verona Est per chi proviene da Venezia rimarrà chiusa al traffico per lavori dalle ore 21 alle ore 6 di venerdì 4 settembre. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: L'energia del Daft Punk con Robot Rock apre ufficialmente il Gemini Box di oggi.
1: E con questa canzone il nostro geminiano Davide da Udine dice: oggi per me è una giornata speciale, perché dopo un anno di lavoro a diversi chilometri da casa, oggi finalmente firmo un contratto per insegnare nelle scuole vicino a casa mia. E quindi

0: per le richieste, caro Check.
1: Allora ricordiamo il nostro numero di WhatsApp: 351 678 6611.
0: Se volete richiedere una canzone al 351 678 6611, lo potete fare con un messaggio WhatsApp di testo, una nota vocale, firmatevi. Stiamo per accontentare l'amica Katia. A seguire arriverà anche la richiesta di Alberto di Treviso.
1: E quindi in sequenza Industry con State of the Nation e poi Canton con Please Don't Stay.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno Radio Gemini, buon primo settembre a tutti gli ascoltatori. Vorrei ascoltare, se è possibile, la canzone We Are The World, the USA for Africa. Un saluto da Giorgio, da Spinea, e un abbraccio a tutta la redazione. Buona giornata, ciao Geminiani.

0: Gemini Boss. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Un mega buongiorno a tutti e mi faresti ascoltare

0: Gemini Box. Manda la tua richiesta al 351-678-6611, il WhatsApp di Radio Gemini.
1: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica. Spot.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Gemini.
8: Radio Gemini.
9: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Rainer con Heart Turns to Stone.
1: Che carica, grazie.
0: Che carica, ragazzi.
1: A Monica che l'ha richiesta. Prima del break pubblicitario abbiamo ascoltato anche Pink Floyd e Pittura Fresca, richieste da Alberta per Fausto. C'è ancora un po' di spazio.
0: Allora, affrettatevi, ragazzi, che ci vuole poco, semplice. 351-678-6611. Questo è il numero da utilizzare.
1: Inviate solo messaggi WhatsApp di testo, note vocali. Abbiamo ancora un po' di spazio, quindi approfittatene. Se avete voglia di ascoltare una canzone, firmate sempre i vostri messaggi. Vi aspettiamo.
0: Positive Force, questa è We Got.

0: su Radio Gemini, tanta roba qua,
1: Io vi ringrazio Andrea di Udine per averlo richiesto, questo pezzo, per aver riascoltato la grande voce, la performance di Eddie Vedder. Adesso, caro Cech, andiamo ad accontentare un altro geminiano, il Giorgione, che voleva ascoltare questa bella canzone.
0: E qua si va in dolcezza. Gary Moore, questo è Still Got

0: non dovevamo vederci più.
1: Eppure così.
0: Eccola.
1: Eppure così, caro Jack.
0: Eppure così.
1: Allora salutiamo Alex che passa per augurarci una buona giornata e anche noi siamo arrivati ai saluti.
0: Eh sì, noi ci risentiamo domani, sempre a partire dalle ore 7 per la colazione in musica con Gemini. Tra poco senti qua come fa
1: il DJ Sansone e poi tutti gli altri appuntamenti che Radio Gemini vi propone dalla Fabi
0: e dal Check.
1: È tutto, ciao.
0: Ciao.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
6: Aspetta un attimo.
5: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, partiamo dalla A4 Brescia-Padova, dove si sono formate delle code tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia a causa di un veicolo fermo. Segnaliamo ancora per traffico intenso rallentamenti sulla Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Brescia, e sempre per traffico intenso si verificano incolonnamenti sulla Venezia-Trieste presso la barriera Trieste-Lisert per chi viaggia verso il capoluogo del Friuli. Infine sulla A23 Palmanova-Tarvisio, sul tratto gestito da Autostrade per l'Italia, segnaliamo che a causa di lavori in corso sono presenti delle code tra Tarvisio e Malborghetto per chi viaggia in direzione della A4. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: Stai ascoltando Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11 e 3 minuti.
0: Spot.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati sulla A4 Brescia-Padova. Il veicolo in avaria che aveva provocato code in precedenza tra Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia è stato rimosso. Permangono code per il traffico accumulato in questo tratto. Segnaliamo poi per traffico intenso rallentamenti sulla Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Brescia e code sulla Venezia-Trieste tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza per chi viaggia verso Venezia. Vi informiamo inoltre che sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21:30 di stasera alle ore 5:30 di domani, mercoledì 2 settembre, verrà chiuso per lavori lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano per attività di manutenzione, con deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti, i migliori successi.

0: 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mexican Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Gemini.
4: Radio Gemini.
5: Gemini One, the big one.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

anni 80 ci hanno fatto ballare. Ora si cambia ritmo. Si parte per i favolosi 90. Dal 1995, Corona, Try Me Out.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2007, Rihanna, Don't Stop the Music. Please.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione? Questo è

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e 3 minuti.
2: Spot.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 euro ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro e con 2 prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Di nuovo bentrovati. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo code tra Sirmione e Brescia Est in direzione Milano a causa di un incidente. Incidente con code anche sulla tangenziale sud di Verona tra l'uscita 7 di Santa Lucia e la 6 al Pozzai in direzione Vicenza. Per traffico intenso segnaliamo invece rallentamenti sulla Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Brescia. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, sul tratto gestito da Autostrade per l'Italia, per chi viaggia verso la A4, i lavori in corso provocano incolonnamenti tra Tarvisio e Malborghetto e rallentamenti tra Carnia e Pontebba in entrambe le direzioni. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti da ballare.
0: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti!

0: andranno a scottare tra pochissimo.
1: Spot. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria. Wow.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One. Radio Gemini One, The Big One.
1: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti!

il posto, il frullatore del ritmo, torna domani alle 12 in punto. Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e un minuto. Spot.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
0: Gemini.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano code a causa di un incidente tra Peschiera del Garda e Brescia Est in direzione Milano. Rallentamenti con code tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia per curiosi. Un altro incidente da segnalare, code analoghe sulla tangenziale sud di Verona tra Santa Lucia al Pozzà in direzione Vicenza. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per traffico sostenuto alla barriera di Trieste-Lisert. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afronight History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afronight History. Ogni domenica sera, solo qui su Gemini One, The Big One.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Gemini. Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1970

I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili. We're gonna do a song that you never heard before. E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo è

Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza. Germany.

0: info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini. Gemini One, the big one. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Code per incidente sulla tangenziale sud di Verona tra Santa Lucia al Pozzà in direzione Vicenza, e per questo incidente sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code per curiosi tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Rallentamenti con code tra Somma Campagna e Desenzano in direzione Milano a causa del traffico intenso. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sei perennemente in ritardo? Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino ogni mattina su Gemini One. The Big One.
3: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
4: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate

grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni,

grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Spot.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica, Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99€. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49€. E la bobina tutto strong a 2,49€. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati sulla tangenziale sud di Verona per incidente. Code tra l'uscita 7 Santa Lucia e l'uscita 6 Alpozai in direzione Vicenza. Di conseguenza rallentamenti con code sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Verso Milano traffico intenso con rallentamenti e code tra Peschiera e Desenzano. Dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mercoledì 2 settembre sulla tangenziale di Mestre chiuderà lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini.

0: Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo. Sempre.
1: Radio Gemini. Playing only the best hits. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: This is the total smack.
1: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, the big one.
2: Spot.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
4: Da 1€ lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256GB con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199€ con 1€ Club fino al 6 settembre. 1€ batte forte sempre.
1: Gemini. Radio Gemini. Gemini One, the big one.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini, the dance station all over the world. Gemini Revolution. Revolution. Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca.

Gemini, Revolution. Gemini, Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini, Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Nuovo aggiornamento, torniamo a segnalare un incidente sulla tangenziale sud di Verona con code tra l'uscita 7 Santa Lucia e l'uscita 6 Alpozai in direzione Vicenza. Traffico regolare lungo i restanti percorsi di competenza, attenzione però alla presenza di un veicolo in panne sulla 4 Venezia Trieste verso Trieste tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la 23. Giovedì 3 settembre dalle 21 alle 6 chiuderà lo svincolo di Verona Est sulla 4 Brescia Padova a causa di lavori in uscita provenendo da Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: Gemini.

Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini One. This is the big one. Gemini Revolution.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine.
2: Ciao a tutti.

0: Gemini Dance Machine.
1: Partiti da pochi minuti, giusto tre brani abbiamo ascoltato nella Gemini Dance Machine. Ancora ciao a tutti, ben trovati in questo martedì. Blocco numero 2, con due brani anni 90 e un 80. Real to Real, I Like to Move It, poi Pointer Sisters, I'm So Excited e Regina, Killing Me Softly.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.
3: I like to move it, move it. I like to

0: Radio Gemini One. This is The Big One. Spot.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: Gemini.
7: Spot.
0: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari ai nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine.

0: due blocchi musicali. Il primo si apre con Robin Ratz e Leila Kay, Got to Get. Si chiuderà con il grande Robert Miles in One and One, ma non prima di aver ascoltato anche i magici Queen con The Invisible Man.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Arrivati già all'ultimo blocco di giornata, tra un successo e l'altro e tra una chiacchiera e l'altra, il tempo vola. Arriva anche il nostro Raf con Self Control, poi Robin S, Love for Love e termineremo di nuovo negli anni 80 con Ray Parker Jr. e Ghostbusters.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Quanto l'abbiamo cantato e ballato questo disco, mamma mia! E pensate che sono passati già 42 anni, non ci posso credere.

0: Ciao da Stefano Riva.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Radio Gemini One. La radio vietata ai minori di 18 anni.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Spot.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un rinnovato saluto sulla tangenziale di Mestre. Segnaliamo traffico intenso e code in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Verso Padova si procede in coda tra la rotatoria Miranese e Marghera. Giovedì 3 settembre dalle 21 alle 6 sulla A4 Brescia-Padova verrà chiuso lo svincolo di Verona Est in uscita per il traffico proveniente da Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

questa stagione. Se ne avete anche voi, ditecele, mi raccomando, al nostro WhatsApp, se per caso avete sentito questa o quell'altra notizia da qualche parte. Voi lo sapevate che recentemente è emerso che da un sondaggio europeo gli stranieri, specialmente gli inglesi e gli scandinavi, adorano

noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big

0: tutta la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Hit Parade Story.

0: che scotta, ma qualcuno ci ha visto anche un'opportunità. È pazzesca questa notizia. Praticamente è successo in Arizona. Durante i picchi di calore, diversi automobilisti hanno dimostrato che è possibile cuocere i biscotti con le gocce di cioccolato lasciando la teglia sul cruscotto sotto il parabrezza. Bastano circa 2 ore e mezza per avere la merenda pronta e calda. Capito? Sai che profumo poi che sa la macchina?
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Caioli, che si sono anche un po' messi a ridere su questa richiesta, che tanto invece era seria da parte dei turisti.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Parade Stories è dedicato un po' alle curiosità, alle notizie legate sempre all'estate, quello che faremo anche domani sera alle 18. Ciao!
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.
1: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
3: Sono le 19 e un minuto.
1: Spot.
4: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: Gemini. Spot.
5: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90 euro. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 euro. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 euro ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Gemini.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un rinnovato saluto sulla 4 Brescia-Padova. Si viaggia tuttora in coda per incidente in direzione Venezia tra Sirmione e Somma Campagna. Rallentamenti sulla tangenziale di Mestre tra la rotatoria Miranese e Castellana. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: Spot.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati all'ascolto. Si viaggia senza incontrare rallentamenti o code al momento nei tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Vi anticipiamo quindi che giovedì 3 settembre dalle 21 alle 6 sulla 4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Verona Est in uscita per il traffico proveniente da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Ascolta il passato, vivi il presente. Radio Gemini.
1: Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One. Spot.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
0: Gemini.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
2: Spot.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, traffico scorrevole al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One. Spot.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99€. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99€. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99€. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio a una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Germany.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Gemini, Revolution, Revolution, Gemini, Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini, Revolution.

Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One. Radio Gemini. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.

0: con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Radio Gemini One. The Big One. Pronti ad alzare il volume. Gemini Mix.
2: Gemini Mix.
1: I nostri DJ sono pronti. Le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Yuhu! Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Germany. Questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: Solo ritmo ed energia, i migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix.

0: Germany.
1: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: Gemini.
1: Riunioni infinite, mail che